0: numero 1. Prova numero 1, test in interno, wifi spento, prova interno.
1: Oi! Oi!

0: Estaron así la sopa.
1: Va bene, va bene.
2: Ci va?
1: Sì, sì. Va bene.
2: Sì. Yeah, John.
3: We can stop about 30 meters. Bye.

viene allora andò qua, andò chi dopo viene nel lì, ho avuto le due razioni nel mattino, nel quarto. Mi era il marito, non mi stanno niente. La centrale lui è il movente. Allora non si è più, allora mi sono. Non si è più, non si è più, non si è più.